attraverso gli occhiali, dietro un paio di occhiali, si può essere una persona diversa. Non importa se sei triste o felice. Non importa se sei buono o cattivo.